vista, come al mattina tu una regina deve mentar. Alla malista tu una regina deve mentar. Se tu mi piazza qualche ragazzo, te tu per quella cercamela. Alla malista, come al mattina tu una regina deve

0: Scusate, signora. Venite, ti prego. Sta male, molto male, sta male, troppo male. Tutto è impossibile, ormai è stato fatto. Stimata signora, stimata signora, venite, vi aspetta. La bambina!
1: Torna in camera tua!
2: Dove andate?
1: Vai in camera tua!
2: Cosa succede?
1: Torno presto!

0: perché non ne conosci? Sai che se ti morde questo ragno, ti mettono nel fango e intorno portano a danzare sette donne fino all'alba.
1: Chi ti è fatta queste fesserie, Andri?
0: Ti giuro è vero, guarda,

0: Maria, sono tornato.
1: Aspetta, guarda una cosa.
0: Nel campo dei Porresu, gli altri hanno finito. Che cosa stai facendo?

0: Hanno spostato il confine.
1: Figli di Bagassa, ecco cos'era il pianto.

0: non si muovesse più e che non ve ne accorgeste.
1: Ma me ne sono accorto.
0: Colletto, perché il cane non era morto. Se moriva, moriva anche la linea di confine.
1: Presula deve pagare.
0: Non sei sicuro che l'ha fatto lui?
1: Più prova di questa, una fattura.
2: Il cane lo ch'io non osè, lui non ha colpa, lo terrò io.
0: Basta che ci vadi tu.
1: Grazie, zia, andiamo.

0: Musik.
1: 8 mesi che non si alza, ma 2 anni in tutto.
0: Ha chiesto lui di me.
1: No, non parla mai mio padre, lo capisco.
0: Avete tolto le benedizioni.
1: Tutte abbiamo controllato, anche i cuscini e il materasso. Non c'è più nulla che lo tenga, pure il giogo abbiamo messo.

0: Presto, quanto ci vuole. Quattro occhi menses, ancora niente. Sette, otto e nove. E questo quando crepa. Vedete.
1: Tutto che tu sia maledetto, che tu sia maledetto per avermi convocato senza alcun motivo nel pieno della notte, nel pieno della notte. Quanto che tu sia maledetto perché mi hai mentito tu hai questa parlare e sa quello che dice. Quanto che tu sia maledetto con tutta la famiglia, i figli che già avete e quelli che verranno.
0: No,
1: i figli che già avete,
0: no,
1: e quelli che verranno.
0: No, stava morendo, l'ha detto anche il dottore.
1: Lo sai bene che non sta morendo, se muore di fame che tu non dorma più,

sempre dice a porre giù di spostare ancora il muro visto che ha trovato i fendi che anziché agire stanno a guardare crede che nel muretto sia la fattura col cane morto non lo tocca più lo sei anche tu io so solo una cosa quel che mio devo pensarci io che cosa gli vuoi fare bisogna

adesso a voi. Fra poche notte, aria è secca, il vento è caldo, fesso mi hai fatto e fesso ti faccio.

0: lasciar zoppa.
1: Tu non sei un cavallo.
0: Appunto non lo sono. Non posso portare per tutta la vita il mio stesso lutto, piuttosto mi ammazzo.
1: Il signore toglie.
0: Prete mi hanno fatto, zia. Abbiamo un

0: potete farlo voi.
1: No, non ti capisco.
0: Sì che mi capite! Mi hanno detto cosa fate di notte. Non vi chiedo niente di diverso.

Freude. Mamma, piange di nascosto, fa tu fungisse normale. E lui si rifà, si arrabbia, poi mi guarda, parla ancora.

fatto vigliacca. Ora molla la pezzetta, meno si vede e più fa danno, è sempre così.

0: Cosa avete deciso?
1: Quello che chiedi non si può fare.
0: Non avete pietà del mio stato?
1: Nicola, non lo farò.
0: Se volessi sposare Maria, cosa direste?
1: Che spetterebbe a Maria di rispondere?
0: Guardate, guardate, zia Bonaria. Guardate, guardatemi la gamba. Perché prendermi in giro? Perché prendermi in giro? Guardate, guardate, né Maria né l'altra donna mi vorrebbero sposare. Perché sono uno storpio, perché sono uno storpio. Non posso lavorare, non posso fare niente. Non posso lavorare, mantenere una famiglia. Non posso lavorare, non posso fare niente di quello che una donna si aspetta faccia un uomo. È come fossi morto, è come fossi morto. Guardate, guardate. E quando mi morranno chi si occuperà di me? E chi vorrà sposare andrà collando su uno storpio. Guardate, guardate, guardate, guardate zia Bonaria, perché prendermi in giro, perché prendermi in giro?
1: Quello che chiedi non si può fare.
0: Se voi voleste, un modo c'è. La notte d'ogni santi, per la cena delle anime, la porta resta aperta, voi potete entrare e uscire. Al mattino sarò morto e penseranno una disgrazia.
1: Colletto, sei fuori di te!
2: Mensus morto, chi fermo?
0: Sia, se mi aiuterete, sembrerà malore, altrimenti un modo lo trovo.

l'una e due, ancora non si vedono. Maria aveva ragione, Nicola mi ha mentito.

0: son venuto, o so anche andarmene.
1: Non ho cambiato idea, sono già morto.
0: Io sono pronto, ma questa cosa non è benedetta, non è necessaria.
1: Per me è necessaria.

l'anno prossimo, l'anno dopo ancora, nemmeno dopo aver bevuto litri d'acqua vite, potrei riuscire a dirti quel che prova e cosa sento. Hai detto a Maria che l'ami, o glielo scrivo sul muro di casa. Se ora lo sapevo, ma non l'ha detto a nessuno, di sicuro perché aveva la sua cosa da pensare. Fare fuoco a un campo, perderci una gamba, la sua voglia di vivere, e infine che respira, soffocato da un cuscino, perché il fuoco fa questo, perché il fuoco fa quello, e continua a bruciare anche quando lo si è spento. Non lo sai, Maria, l'hai mai visto veramente come brucia?

indecisi, els hi farai! Devi ascoltarmi. Chiedi a Simonaria dove è stata stanotte. Chiedilo! Chiedilo!

0: proprio a voi. Tutte le volte che tornavate a notte fonda, tutte le volte.
1: Te ne avrei parlato quando fossi stata pronta
0: a sapervi un assassino.

Maria cara, ti prego, se puoi, vieni. Bonaria urrai sta male. Ha avuto un ictus. E forse...

non la si che la luce, le causi mal di testa. Chiuda le finestre, ormai non mancan tol. Oh.

mi scuserò per voi, cominciando dai bastio. Non volete, non capite che

0: ho chiesto lei.
1: Ma se non parla?
0: Non è una risposta. Ti ha fatto capire?
1: No, ma son sicuro che soffre per questo.
0: Non ha senso se non crepa, non è ancora la sua ora.
1: Se ne parlassi, vieni a trovarla.
0: Il continente ti ha fatto arrogante. Non c'è niente.